riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo.

Amici all'ascolto, la mia più cordiale buonasera e ben ritrovati con il nuovo anno. Buon anno a tutti, 2026. Anche stasera inizieremo con l'Orchestra Italiana e Salvino insieme per uno speciale incontro di inizio anno. Ragazzi, allora dal vivo, fortemente, fortemente...

cuore, dedicata a tutti gli innamorati. Bene bene ragazzi, se avete bisogno dei Salvini e l'orchestra italiana, chiamateci, noi ci siamo e andiamo avanti. Un'altra bellissima canzone, no, canzone in leader dai, Dasis Radio ragazzi, Dasis Radio live, ja, offene canal Sar, Dasis, è tornata la musica italiana.

Ponte. Siete sempre all'ascolto della nostra bellissima radio Ofna Canal Saar. O da Saarland, è uguale. Live Salvino e Orchestra Italiana.

Bellissimo ragazzi, eccoci qua, andiamo a ne stark ritmo, oide, la sissima mit orchestra italiana, dice ritmo, bellissima messa, guarda.

Orchestra Italiana live. Volevo ricordarvi, cari amici italiani, che se volete fare delle dediche, il numero di telefono ve l'ho già dato, adesso ve lo do in italiano: 0176 11 87 25 51 per le vostre dediche. Bene ragazzi, continuiamo, i ragazzi sono pronti dell'Orchestra Italiana, un altro bellissimo brano, Voliamo negli anni 70-80, signori e signori, un'avventura. È molto difficile, ci provo. Eccoci qua. Andiamo Massimo.

0: Sì, siete sempre all'ascolto di Radio Offana Canal Sar. Beh, penso che sia passata già la mezz'ora, siamo pronti, una canzone lenta, molto bella già. Francesco è partito con la chitarra.
1: Chitarra, suona più piano,

ascoltare Radio Offre al Canal San. Una canzone d'amore. Da sì, sì. L'amore è l'amore, ragazzi. Chiama gli de Françoise, a nessun de Susanne, mette mani orchestra, ma in gruppo, ma in cappella, salto ma qui. Vasi, ragazzi, giù, ronda di musica, via. La prima trasmissione del 2026, ja, sind die erste Sendung von 2026. 7 gennaio, 7 gennaio, ja. Ancora romanticamente, amore mi manca. Ja, Francesco, mit chitarra e bismea.

porta in braccio a me. Ma la mattina dopo ti dissi questa cosa e poi

0: Amore, amore mio, mi mancherai. Questa è una canzone d'amore. Ja, das ist ein Lied dell'amore. Bellissimo. Ja, son weiter, ragazzi, andiamo, orchestra italiana.
1: Un cuore matto che ti segue ancora.
0: E giorno e notte pensa solo a te.
1: E non riesco a fargli mai capire.

amato che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai. Ma prima o poi tu sai che guarirà, lo perderai.

cuore matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi

matto come sono io, la musica è sempre bella. Bellissimo ragazzi, questa è un'ora splendida di musica italiana. Picciotti, questa è vita. Sì. Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non serve.

questa faccia da straniero, ho attraversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole.

0: Questa canzone è dedicata a tutti noi che siamo stranieri in terra di Germania.
1: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
2: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
1: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
2: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
0: Anche quando andiamo in Italia dicono è arrivato il tedesco. Riflettiamoci bene. Un'altra bellissima

bene, ancora, andi qua, sin Francesca e Martina. Benissimo ragazzi, Schlagzeug Massimo, alla batteria Massimo, alla chitarra Francesco, all'organo Giacomo Santucci. Grazie. Life is in life, ragazzi. Das ist schon drei Viertelstunde, ja.

Maurizio a San Luis. Bene, sempre sulla nostra frequenza. E adesso un'altra bellissima canzone d'amore, ragazzi. Quando mi innamoro. Andiamo. Francesco, la chitarra, di chitarra, sì, fantastica. Jetzt unser Chor.

lei. Ah, ma levate il coro più grande. Ah, ragazzi, io che mo di cosa. E bussare da lei. Yasso, Jacob. Ragazzi, siamo quasi alla fine. Si inglese a niente, non il scopo, non ho sentito. Tassi fantastica, come le viole. Chitarra, Francesco. Francesco Rinaldi, Rivadoro.

Orchestra Italiana, Schlagzeug Massimo alla batteria, Francesco, chitarra magica, all'organo Massimo, al coro Francesca e Maria.

E dopo, sempre, Jede Mittwoch, 19 Uhr, steht immer Musica Italiana, live. So, ragazzi, l'estate italiana. Meraviglioso. Un saluto a tutti. A Giuseppe Magro Malosso, a Luigi, Pierangelo.

registrati con noi, siete stati all'ascolto di Radio Offenar, canale SAR, musica italiana, live. Settembre, poi verrà, ma non ti troverà, e piangeranno solo gli occhi miei.